0: solo di Carl Sagan.
1: Salve, salve.
0: Same, salve.
1: Chi è?
0: Ma se vuoi di dire no, chi sa, io.
1: Ma da un po' di vino, c'è che mi non usa. Io non mi dico di non usa, così mi fai non.
0: Leva. Wei, è no, ma se fai. Bioglobin syrup, è una absol. È un mojedru. È un rich in iron, folic acid, è una B vitamin. Engineer in drew, who won a map wedding, a new.
1: Wundima, wundima. And here I know when you
0: can. Tell me that.
1: And here, madam, I'm more capsules in that.
0: Oh, yeah. Say, yeah, now we hear what I'm from the catcher will say. When I copy iron, when you could be a man, what for time press an iron? A bioglobin will be it. When I come on my bedroom, when I have a bit of iron, let's do it. Hey, cyber iron.
2: PharmaTrust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can try. Bioglobin syrup and capsules. Aya pomodinedro. FDA achi judi nkatwe atu.
3: Oh yeah! Come on!
4: Ishra 104.5
5: FM. Emuadi.
6: Inshira FM 104.5. Emuye den.
7: Best sorry.
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra 104.5
5: FM. Emuadi.